Osono to tuang tarawa ko dalu di Jeff Lo ki hoy aramay malasinding nulut nu di Jeff Lo harus sinding di George Lian pengulut kanuna po sinding daw kada di ti ba mentakan pada ti nu kya sinding di George Lian kita to ko pa sinding di ti iti sinimanta di City pa Jahamin story na pa.